samidati namaha vasalli almasaramidaivi alalati samaito bitaivi valari vasavi sari manavivi nāyamannodiyavi tarāpavi salli vasalli manmaya muayidi alalati samaito bitaivi.